E allora sognò Atene, e la sua bocca spalancata, e la sua mano da riscaldare, e la sua vita stonata, e quel suo mare senza onde, e la riva gelata. E allora sognò Atene, sotto una nevicata. Guardalo come cammina, ballerino di samba, e come inciampa in ogni spigolo. Innamorato e ridicolo, come guida la banda.

Portami via da questa terra, da questa splendida città, da questo albergo tutto fatto scale, da questa umidità. Dottoressa chiamata Aprile, che conosci l'inferno, portami via da questo inverno, portami via da qua.

E allora sognò Atene e l'ospedale militare e i soldati carichi di pioggia e un compleanno da ricordare ed un ombrello sulla spiaggia e un dopoguerra sul lungomare. E allora sognò il tempo

Lazzaro di Notre Dame. Come sta dritto nella tempesta alla fermata del tram. Chiama un tassì, si mette avanti, dai Campi Elisei alla Grande Arche, gamba di legno, avanti, avanti.